0: la centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: México.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi...

amica mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

Pane, già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azka, ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Discoins, not the discoins.

Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: viviamo.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Events Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-57-33403, 347-82-72688 oppure 329-41-31817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
4: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327-0097-408.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina, 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevheni Khmara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato a 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la Porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV Canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo. Portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Events Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733-403. 347-8272-688 oppure 329-4131-817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Please enter your password.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
5: Chart. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Mamma, come mi pizzica!
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Aspettava un sì da me.

0: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi mercoledì 19 agosto 2026. Il santo del giorno è San Ludovico di Tolosa, vescovo francese del XIII secolo. Oggi nella storia, 1991. In Unione Sovietica, un gruppo di vertici militari e comunisti conservatori tenta un colpo di stato contro Mikhail Gorbaciov per fermare le riforme della perestroica. Il golpe fallì in pochi giorni, ma accelerò il collasso dell'Unione Sovietica. La fine di un impero iniziò proprio da quel tentativo di salvarlo. Nati oggi, 1883, nasce Coco Chanel, la stilista che ha rivoluzionato per sempre il concetto di femminilità nella moda. Liberò le donne dai corsetti e introdusse il completo giacca e pantalone femminile e il profumo più famoso del mondo. 1946, nasce Bill Clinton, 42esimo presidente degli Stati Uniti. Lasciò la Casa Bianca con uno dei più alti indici di gradimento della storia americana del dopoguerra, nonostante lo scandalo che lo travolse durante il secondo mandato. Curiosità del giorno. Lo sai dove vanno gli insetti d'inverno? Non scompaiono, ma adottano strategie sorprendenti per sopravvivere al freddo. Molte farfalle migrano per migliaia di chilometri verso climi più caldi. Alcune specie producono addirittura una sorta di anticongelante naturale nel proprio corpo, che impedisce la formazione di cristalli di ghiaccio nelle cellule. Le api, invece, si stringono tutte insieme nell'alveare, vibrando per generare calore e mantenere la regina al caldo. Pillola di buon umore, studiare non è accumulare nozioni, è accendere piccole luci dentro di te. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Da ora in onda Italian 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
5: e da Angela.
4: Ed è all'inizio un nuovo appuntamento con Italia in 7 note, il nostro percorso di canzoni in 60 anni, una per ogni decennio, che ci permette di attraversare appunto questo lasso di tempo per capire da dove è iniziata la musica italiana, praticamente dal 1960, e dove sta andando anche oggi. Vi preannuncio che quest'oggi parleremo di canzoni da discoteca.
5: Esatto, Marco, il programma di oggi lo dedichiamo alle canzoni italiane cantate nella nostra madrelingua, che si sono rivelati grandi successi in discoteca. Partiamo dagli anni 60 con Saint-Tropez Twist di Peppino Di Capri.

0: canzone, uscita nel 1962, ha contribuito a importare il twist nel nostro paese e ha spopolato, reso famosi alcuni dei nostri locali come il Piper, come la Capannina, divenuti celebri in tutto il mondo. E ora, come sempre, ci spostiamo negli anni 70, lasciando a Marco la parola.
1: Da un grande personaggio qual è stato Peppino Di Capri ad un altro grandissimo personaggio qual è stata Raffaella Carrà. Forse nel nostro paese un po' bistrattata, ma in giro per il mondo è diventata davvero una star, è stata amatissima nella penisola iberica, in tutti i paesi latinoamericani, dove era considerata veramente una diva, e lo è stata. Alcuni anni fa, mica per niente, il grande David Guetta le ha dedicato pure una canzone. Quest'oggi l'ascoltiamo con la sua Pedro, Pedro, Pedro, Pedro.

0: la grandissima Raffaella Carrà. Lei è stata attrice, è stata cantante, ballerina, presentatrice, insomma una carriera a tutto tondo per questa artista bolognese. Va bene, detto questo, salutiamo gli anni 70
1: e andiamo negli anni 80, e questa volta con un'altra bravissima artista, questa cantante nel pieno della sua maturità artistica, forte della scrittura e della produzione del fratello, si presenta al Festival di Sanremo con questo pezzo elegante e ritmato. Lei è Marcella Bella con Nell'aria.

0: Questa canzone è stata tra le prime, tra quelle in madrelingua, a entrare in discoteca. Pensate che 5 anni dopo ne è uscito un bootleg che ne ha ripreso fedelmente la sonorità, riproponendoli in versioni aggiornate. Detto questo, prima di inoltrarci negli anni 90, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco per l'altro singolo.
1: Passiamo al più grande rocker italiano che conosciamo benissimo, Vasco Rossi. Vasco Rossi già in passato aveva fatto uscire in versione mix alcune sue canzoni, ricordiamo ad esempio Una splendida giornata del 1982 e anche Non mi va del 1986. In questo caso una sua canzone è stata ripresa e aggiornata per essere ballata da un gruppo di disc jockey, tali Usura, che negli anni 90 ci hanno regalato davvero tante soddisfazioni in discoteca. Beh, il pezzo lo conosciamo tutti, sappiamo la storia di questa canzone, a chi era rivolta Delusa, e ora naturalmente ce la ascoltiamo proprio nella versione degli Usura, che tra l'altro negli anni 90 collaborarono persino con i Datura. Vabbè, tutta produzione made in Italy, della quale possiamo essere soltanto orgogliosi.

0: che ci volete fare? Soltanto al provocatorio, dissacrante ed anticonformista Vasco Rossi poteva venire l'idea di dedicare una canzone alle ragazze di Non è la Rai. Il resto poi lo hanno fatto gli Usura, remixando in maniera magistrale questo pezzo che era nato naturalmente roccheggiante e rocchettaro. Va bene ragazzi, abbiamo completato anche per quest'oggi la musica degli anni 60, 70, 80, 90. A te.
1: Per inoltrarci negli anni 2000, precisamente nel 2004, Marco, gli artisti in questo caso sono due. Uno è un DJ, l'altro è un grande cantante del passato. La facciamo breve? Gabri Ponte, ciao, insieme a Little Tony con Figli di Pitagora.

0: stato un grande successo. E adesso, amici, andiamo ad ascoltare due artisti di questo decennio, dei giorni nostri, sempre in compagnia di Marco.
1: Siamo nel 2017, quest'oggi, ragazzi, e con l'ultima di questo nostro appuntamento di Italia in Sette Note, siamo insieme a Benji e Fede.

0: Un pezzo che ci ricorda un'estate di un po' di annetti fa, questo di Benji e Fede, tutto per una ragione. Tuttavia noi siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro Italia in sette note.
1: Infatti adesso Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
2: Game over.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

l'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio, la gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. non è vero, questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way, era sempre 1981, la canzone arrivava da Love is One Way, mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60, aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe, canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

da te a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, a ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone, secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora, non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Play Music Like.
1: Bentrovati, siamo di nuovo insieme per un nuovo viaggio dentro la musica, quella nuova, quella bella, quella che arriva all'improvviso e ti conquista al primo ascolto. Preparatevi ad ascoltare, a lasciarvi incuriosire e magari, perché no, anche a ballare. Lasciatevi sorprendere, inizia Play Music Like, la musica che non ti aspetta.

C'è un mese che sa di sole, mare, feste all'aperto e voglia di ballare. Luglio. Frambe la trasforma in una nuova produzione dance pop moderna, solare e dal respiro internazionale, rileggendo uno dei ritornelli più iconici della musica italiana, con energia, eleganza e leggerezza. Ritmi dance dal sapore vintage, sfumature swing, fiati raffinati e un'alternanza vocale maschile e femminile danno vita a un brano fresco, coinvolgente e perfetto per accompagnare questa calda estate. A Play Music Like, Frambe, Luglio.

quando la musica ha bisogno di una scossa, torna l'anima più elettrica di Giulio Cesare. Il nuovo singolo si intitola Delirio e Destino. È un brano pop rock intenso, notturno, vibrante, nato anche dalla collaborazione con Federico Poggi Pollini, storico chitarrista del Liga. Chitarre ruvide, energia diretta e una tensione emotiva che racconta il confine tra caos interiore e voglia di andare avanti. Un pezzo che rompe la routine e riaccende il desiderio di libertà, con tutto il carattere del rock and roll. A Play Music Like Giulio Cesare con la brillante collaborazione di Federico Poggi Pollini, Delirio e Destino.

1988. Erano i primi giorni di luglio, quando Sadei lanciava il terzo singolo tratto dall'album Stronger Than Pride. Per voi e con voi la storica e bellissima Paradiso.

conquistato il secondo posto a Io Canto Generation, arriva il primo singolo di Sofia Leto. Il titolo è Interconnessi, un brano pop fresco, emozionale, che racconta la magia del primo amore, tra battiti accelerati, paura, meraviglia e sentimenti che arrivano all'improvviso. Con uno sguardo giovane e autentico, Sofia canta quella connessione speciale che nasce quando due anime si riconoscono. Interconnessi, a Play Music Like, dalla voce di Sofia Leto.

E anche con questa puntata siamo giunti alla fine. Grazie per essere stati con noi, per averci ascoltato e per aver condiviso questo momento fatto di ritmo, curiosità e belle vibrazioni. Viva la musica, cercate le nuove emozioni e lasciatevi sorprendere dalle note. Un grande saluto, un abbraccio e appuntamento alla prossima. Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Felicità!

0: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
1: Sono io Roberta Calce. Siete pronti per fare questo bel viaggio insieme a me con My Chanson Air? Tutti gli artisti indipendenti e non solo. Iniziamo subito con Angelica Romagnolo, in arte Anela, Gioco di Rose.

0: Spagna.
1: Vi racconto questa storia, arriva dal Messico, dove durante una conferenza stampa presidenziale è stata letteralmente interrotta da un ospite inaspettato, un'anatra di nome Merlin. L'animale, pensate, è riuscito a superare tutti i controlli di sicurezza, rubando la scena ai giornalisti e diventando quindi la star assoluta del giorno sui social network, grazie anche al suo buffo portamento fiero. Chissà da dove è arrivata. Noi sappiamo invece che è qui ed è arrivata al nostro appuntamento di My Chanson Air, Clare con Estate del C.

0: Sapevate che gli ippopotami sanno volare?
1: Oh, quasi, insomma.
0: Nuovi studi scientifici hanno rivelato che quando questi giganti corrono alla massima velocità, si staccano completamente da terra. Per circa il 15% del loro passo restano sospesi in aria, cioè in pratica per frazioni di secondo, ok? Un ippopotamo però di 4 tonnellate prende letteralmente il volo. Incredibile, ma vero. Gattoni, questo è il nome e il pezzo che ci propone è Stupide Illusioni.

questa è My Chance on Air, dove voi potete diventare protagonisti. Come fare? Semplice, mandateci il vostro brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it. Come ha fatto Lino Arcoraci, in arte Arco Beats, il brano è Fire.

0: Questo è l'appuntamento con I Remember Yesterday. Ci ascoltiamo Gala, Freed from Desire.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday. Un tuffo nel passato.

0: Ed eccoli i saluti, termina ancora una volta l'appuntamento insieme a me Roberta Calce con My Chance on Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non dimenticatevi di sorridere, ciao!
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
4: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
3: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione nel mirino, lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
5: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
6: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
7: Radio Studio Potenza.
6: FM 96 e 100.
7: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
6: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
7: RSP Eventi.
6: Il ritmo che ti segue ovunque.
8: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
9: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
10: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine, che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud, cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme, e la canzone la state già sentendo, si chiama Love.

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo. Sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché, perché mi piace moltissimo. L'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista. Mi dimentico sempre di metterlo nella time machine. Oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Neja e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine, cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene amanti della musica house, adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più come dire addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo, è del 1997, loro sono un progetto eurodance italiano, si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita. Vabbè, andiamo avanti con un brano del 1998. Mettiamo noi una versione dance un pochino più nota, che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone si

Bella, bella, bella anche questa secondo me. Ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo, e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90, non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997, loro

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

Avete già capito, avete già sentito, vi ho fatto sentire un pezzettino della canzone che sto per mettere adesso. È un brano del 2000 di uno dei progetti Italo Dance che di più amo, che più apprezzo in assoluto. Loro sono i Fratelli Prezioso featuring Marvin e la canzone si chiama Let Me Stay.

Questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito. Probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so. È il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto. Lo conoscete tutti. Lui è Gigi D'Agostino e la canzone si chiama

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

in arrivo un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto italo dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La Vie C'est Fantastique. La Vie

secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che più o meno ha la mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare, ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

Bella, bella, bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, la discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino. Questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Under 3.

arriva l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una canzone bellissima. Siamo sempre nel 2000, loro sono un duo elettronico francese tra i più influenti della musica dance ed elettronica moderna. Si chiamano Daft Punk e la canzone è One More Time.

0: vita.
1: E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoupDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Fra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li aiutate a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e la solita ora. Ciao.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
6: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Events Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573 3403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
7: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
8: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart. La classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
6: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

E benvenuti a tutti, sono Fabio e oggi voglio farvi ascoltare qualche cosa di diverso. Non i soliti brani dance remixati e per questo vi do il benvenuto in questo regno del ritmo, dove oggi il sottotitolo sarà Remix Rock. Quindi tanti brani

Che dire, un brano veramente leggendario che parla da sé. Fu pubblicato nel 1972 come singolo e poi inserito l'anno successivo nel doppio album Made in Japan. La curiosità è che il testo si riferisce ad un fatto vero avvenuto nel 1971 durante un concerto di Frank Zappa a Montreux. Uno spettatore ha avuto la brillante idea di lanciare un razzo segnalatore ed incendiò il casinò. I Deep Purple assisterono all'incendio al loro hotel con quel fumo che espandeva sopra il lago di Lemano, e da qui Smoke on the Water, fumo sull'acqua. E un altro pezzo storico, la voce quella di Steven Tyler. Il titolo in origine avrebbe dovuto essere Ragtime, ma la band non piaceva, così lo cambiarono in Ragdoll, che vi propongo nel remix del DJ Raffaele Giusti. Ovviamente sono gli Aerosmith.

questo era il sound inconfondibile e travolgente degli Aerosmith con Ragdoll, un classico veramente intramontabile che si è ascoltato al mattino presto, carica sempre la giornata. Con il testo che descrive una ragazza stravagante, affascinante ma anche un po' sciatta, che vive così al limite e al di fuori dagli schemi. E la Ragdoll, quindi la bambola di pezza, rappresenta quindi una persona manipolabile o maltrattata dal destino, che al tempo stesso mantiene una forte carica di seduzione e ribellione. Ma veniamo al primo brano italiano di questa speciale playlist dei pezzi rock remixati. Ed è di una band di grande energia, che ha dimostrato la possibilità di fare rock puro cantando in italiano e riempiendo gli stadi. Con la versione remix di Tom Lord, Spirito Libero, sono i Litfiba.

Fever sono un simbolo per eccellenza del rock italiano, con il duo di testa che sono la fusione perfetta tra la voce viscerale, graffiante, teatrale di Piero Pelù e i riff di chitarra inconfondibili di Gigo Renzulli. I loro testi sono parole di impatto incentrate su ribellione, denuncia sociale, pacifismo, libertà passionale e naturalmente passione.

era una voce femminile, direi un mito, che ha saputo farsi largo nel panorama rock mondiale. Lei viene definita la sacerdotessa del punk rock. Ha unito la poesia del rock ruvido con brani storici, come questa, Rock and Roll Nagger, nella versione Flood Remix. Chi è? Mom, Patti Smith.

La musica e la voce sono energia pura e il testo è una provocazione senza filtri. Un inno contro le etichette e a favore degli emarginati. E la voce della sacerdotessa del rock continua davvero a far tremare le casse anche 50 anni, quasi 50 anni dopo la pubblicazione di questo brano nel lontano 1978.

0: Tuxtlan. En el reino del ritmo, con la música remixada dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: And it makes me wonder. Questa band nasce nel 1968 e ve ne sono considerate tra i veri grandi innovatori del rock e tra i principali pionieri dell'hard e del heavy. Sono inseriti dal gennaio 95 nella Rock and Roll Hall of Fame e al 14° posto tra i migliori 100 artisti di sempre secondo la rivista Rolling Stone. La chitarra è quella di Jim Page, la voce è quella di Robert Plant. Il brano è Stairway to Heaven del Dead's Remix. Cari amici, eccovi i leggendari Led Zeppelin.

Highway to Heaven fu pubblicata nel 1971 all'interno dell'album Led Zeppelin 4 e nella versione originale naturalmente la prestazione passa dalle note delicate e intime della prima parte acustica fino all'esplosione rock nel finale, direi sicuramente un altro di quei pezzi immortali.

ed ora un'altra inconfondibile voce femminile. Una forza della natura con una voce graffiante e una presenza davvero scenica travolgente. Ha superato grandissime battaglie personali per poi conquistare il mondo come un'icona di riscatto, di energia, ma anche di libertà. Un talento puro che ha segnato la storia della musica con grinta e carisma veramente ineguagliabili. Nella Sanctuary Redrum Remix, la mitica Tina Turner con The Best.

con grinta e carisma da vendere. Purtroppo è mancata nel maggio di 3 anni fa, 74 anni. Tina Turner, vero nome Anne Mae Bullock, tra altre cose è stata anche naturalizzata svizzera, con una carriera durata più di mezzo secolo. È stata tra le più celebri e acclamate interpreti femminili della musica rock. Nella sua lunga carriera ci ha davvero lasciato un'eredità musicale straordinaria e sicuramente inimitabile. E ora un gruppo che incarna il lato più selvaggio, potente e sfrontato della rock. Capelli lunghi, bandana, il riff e le chitarre graffianti di Slash, unita alla voce inconfondibile di Axl Rose, hanno conquistato il pianeta unendo grinta, street rock e ballad epiche. Alzate il volume, perché ci sono i Guns N' Roses con Sweet Child of Mine nel remix del DJ Fabian Fattorini.

un vero capolavoro che davvero non invecchia mai, che nasce come una vera e propria dichiarazione d'amore e d'affetto, trasformata poi in uno dei più grandi indie rock della storia. Il brano era dedicato a Erin Everly, all'epoca fidanzata, e poi per un breve periodo anche moglie del cantante Axl Rose. Ma continuate a restare su queste frequenze, perché il grande rock non si ferma mai. Questo è Remix Rock.

0: Stai ascoltando Remix Clan.
1: Sei nel regno del ritmo.
0: Con la musica remixata
1: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
0: Al microfono con voi Fabio DJ.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
5: State ascoltando Radio Studio Potenza.
6: E un altro brano italiano. Un personaggio che sa fare rock, così come sa fare anche altre canzoni pop veramente importanti. È chiaro che non servono molte parole per presentarlo. Lui ha un ritmo travolgente, ha delle chitarre pesanti, una pura carica rock anni 90. Vasco Rossi non usa filtri e va dritto al punto, sparando a zero contro il conformismo e la falsità. Alzate il volume, arriva Gli Spari Sopra nel remix by DJ Sound.

gli spari sopra un inno di ribellione e di energia allo stato puro, con la voce del Vasco che sa caricare le casse della vostra radio, con le chitarre del fido Maurizio Soglieri e anche dal chitarrista americano Steve Burns, che proprio da questo album è entrato nella storia della band di Vasco Rossi. E ora una vera scossa elettrica. Eccolo qua, il riff di chitarra più travolgente della storia del rock, che sta per scaricare tutta la sua energia, dove Angus Young e compagni firmano un vero capolavoro, un capolavoro assoluto di potenza rock, un brano in cui la batteria picchia duro e le chitarre esplodono. Chi sono? Naturalmente gli AC/DC con Thunderstruck nel remix da Juan e Felix DJ.

come dicevo all'inizio, una vera scossa elettrica. E pensate, questo brano ha avuto davvero un'ispirazione reale. Angus Young ha raccontato che l'idea è nata durante un volo in aereo, quando un fulmine ha colpito il veicolo, il velivolo anzi, più che veicolo, sfiorando la tragedia, lasciando i passeggeri pietrificati dalla paura e anche dall'adrenalina. E allora il pezzo usa la metafora del temporale del fulmine per descrivere l'impatto della band sul pubblico, perché entrare in un loro concerto equivale a venire travolti da una scarica di alta tensione. Ora prendete la rabbia, il riscatto, il battito del grande rock americano e poi datela al boss da cantare, che dà voce a rock d'autore con un inno potente e immortale, con grinta inconfondibile, quella di Bruce Springsteen. La cassa dritta di Max Weinberg è un riff di sintetizzatore entrato nella storia. Arriva la carica travolgente di Born in the USA nel remix di Xander Ace. Alzate il volume.

The Boss, come sempre stato sempre soprannominato Bruce Springsteen, è uno dei miti, uno degli artisti più conosciuti e rappresentativi nell'ambito della musica rock. È stato accompagnato per gran parte della sua carriera dalla E Street Band ed è divenuto famoso soprattutto per le sue coinvolgenti e lunghissime, davvero lunghissime esibizioni dal vivo, raggiungendo il culmine della sua popolarità fra la seconda metà degli anni 70 ed il decennio successivo. Ma ancora adesso riempie gli stadi. Ci sono stati quattro accordi che hanno davvero sconvolto la musica degli anni 90 e un brano in particolare che ha cambiato per sempre la storia del rock. Non solo questo, ma ha anche dato voce a un'intera generazione con un'esplosione di rabbia, chitarre distorte e l'energia inconfondibile di Kurt Cobain. Mantenete il volume al massimo anche per questa canzone qua. Arrivano in Nirvana con Smell Like Teen Spirit, da remix del DJ Hewlett.

è davvero leggendario. Solo così possiamo definire questo riff, il sound ruvido del grunge nella sua forma più pura, un pezzo di storia che continua a picchiare duro, una scarica di adrenalina pura che naturalmente non invecchia mai, così come non sparisce il ricordo di Kurt Cobain che continua a vivere nel cuore dei propri fan.

0: sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
0: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi, Fabio DJ.
2: Era una rockettara che ha davvero fatto la storia del rock al femminile. Riconoscibile dal suo basso tracolla, la tuta in pelle e la grinta che ha avuto fin dalle sue origini. Susy 4 è stata la prima vera regina dell'hard rock mondiale e oggi arriva il suo ritmo travolgente di She's in Love with You nella Reaper Techno Billy Remix. Volume sempre alle stelle.

è l'esclamazione più immediata quando si ascolta su C4, puro glam rock a cavallo tra gli anni 70 e 80, un ritornello contagioso, una carica che ti fa subito battere il tempo e la solita energia rock in rosa, firmato su C4, una, attenzione, che nonostante 76 anni è ancora sempre sulla cresta dell'onda, ancora in attività.

76 anni abbiamo detto per Suzy 4, ma i prossimi gli 80 li hanno superati e qualche settimana fa è uscito il loro 36esimo album in studio, For Again Tongues. Sono attivi dal 62 e ancora adesso fanno concerti e non hanno assolutamente bisogno di nessuna presentazione. Andiamo a risentire Satisfaction, o meglio I Get No Satisfaction, nella versione remix del DJ Vini, che dire, Rolling Stone.

Jagger 83 anni, Keith Richards 83 anni, Ronnie Wood solo 79, eppure sono sempre lì sulla cresta dell'onda, non mollano di un centimetro e il loro rock naturalmente è leggenda. E chiudiamo con un artista italico. 36 anni fa, nel 1990, il trentenne Luciano Rocker da Correggio si presentava al mondo con questa scarica di energia pura. Chitarre tirate, voglia di riscatto e la voce inconfondibile di Ligabue. Anche in questo caso, volume al massimo, arriva Balliamo sul mondo in un dance remix del 2022.

0: che anche per Ligabue è una pura carica rock, un ritornello che ormai conosciamo tutti a memoria, un inno alla libertà, un invito a prendersi il proprio spazio e sognare alla grande. Un pezzo da ascoltare mettendo da parte ogni pensiero, lasciandosi trascinare da questa veramente bomba rock. E anche per oggi siamo giunti alla fine di questa nostra trasmissione Remixland in generale, ma Remix Rock termina qui. Ma che viaggio abbiamo fatto oggi sulle nostre frequenze? Siamo stati raggiunti dalla carica e dalla storia del rock femminile, tra l'energia di Suzy 4 e la provocazione di Patti Smith. Poi abbiamo alzato il volume con la potenza pura degli AC/DC, la grinta dei Guns N' Roses, la ribellione di Vasco, l'esplosione grunge dei Nirvana fino all'esordio travolgente di Ligabue. Grazie per essere stati con noi, per aver condiviso con me questa carica di musica. Restate sempre sintonizzati, la prossima volta torneremo ancora negli anni 80. Ciao a tutti, da Fabio.
1: Hai ascoltato Remixland. Sei andato nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa. Tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana. Dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
5: Eccoci qua ragazzi, ormai nel cuore del mese di agosto con il nostro DJ Box ad accompagnarvi nelle giornate più calde dell'anno, mamma mia. Io sto facendo gli scongiuri che questo caldo pazzesco se ne vada, anche perché lo sappiamo bene, l'estate è bella per chi va in vacanza, per chi può godersi le vacanze, le ferie, tutto quello che volete, ma per chi lavora ragazzi C'è poco da scherzare e qualcuno dirà, vabbè, ma tanto ormai lavoriamo tutti in aria condizionata. Beh, non è proprio così. Pensate a chi lavora sui cantieri stradali, edili, eccetera, eccetera, eccetera. Dai che partiamo con la prima di oggi. Tanta buona musica per 60 minuti degli ultimi 50 anni. Musica da ballare, ovviamente. Partiamo con il grande, grandissimo.

il grandissimo Barry White, Let the Music Play, ragazzi, canzone degli anni 70. Noi come sempre apriamo con il decennio a noi più lontano, 70, 80, 90, poi gli anni 2000, il disco ballato in italiano che chiuderà la nostra, il nostro appuntamento, ma intorno alla mezz'ora c'è un altro disco, l'Afro Time. Dopodiché si riprende dagli anni 70 per arrivare fino quasi ai giorni nostri. A proposito di anni 80, siamo insieme ora alla premiata ditta Cattafesta Crivellente Farina, Time Records, Power Records di Verona. Lui si chiama Ricky Maltese. Lo ritroviamo con Warrior.

sexuality is a key. Sexuality.

Accantonati momentaneamente gli anni 80, siamo passati al decennio successivo, quello che completa il secolo scorso, siamo nel 1996 ed abbiamo incontrato Gemma Spoon con The Edge of Love. Passiamo ora al primo dei due singoli degli anni 2000. Rallentiamo un tantino le battute per minuto ed incontriamo i Soul Central. Due le canzoni dedicate agli anni 2000, dopodiché ovviamente daremo l'opportunità anche quest'oggi agli amanti dell'Afro Time di potersi gustare una canzone di quel genere musicale. Ma adesso intanto il Soul Central con noi. Tutto questo nel DJ Box di quest'oggi. Siamo nel pieno del mese di agosto.

0: A completare la prima parte del nostro DJ Box, amici, sono stati Mnek and Joel Corey con questa Head and Heart. Ed ora, come già preannunciato, siamo pronti per l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

Il nostro cammino lo abbiamo ripreso dai Change, quelli di Love Holidays, Lovers Holidays per la precisione. Siete all'ascolto del DJ Box, io sono Marco Mari, mi sto portando a spasso nella musica dance degli ultimi 50 anni, dagli anni 70 ai giorni nostri. Siamo ora approdati nel 1987. Loro si chiamano 1986 per la prigione. Loro si chiamano Timex Social Club.

Siamo andati a recuperare anche Alexia dagli anni 90 con questa sua Gimme Love. Di questa canzone ne erano uscite diverse versioni, ce n'era persino una reggae molto radiofonica, questa invece era decisamente dance, ma intanto il tempo scorre via veloce, stiamo per arrivare alla conclusione. Adesso siamo entrati negli anni 2000, due le canzoni che ci separano dal disco ballato in italiano. La prima è questa, a proporcela è un artista spagnolo la cui carriera ad alti livelli era iniziato in pieno periodo house, era il 1988. Qui invece, ragazzi, sono passati molti anni dal 1988, siamo nei primi anni 2000. Lui si chiama Raúl Orellana.

0: Questa è stata una grande collaborazione. I Medusa insieme a Becky Hill con Lose Control hanno completato la seconda parte del nostro DJ Box. A questo punto, ragazzi, mancando 3 minuti alla conclusione, non ci resta che andare col disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E a questo punto, ragazzi, io, Marco Mari, ho terminato i miei minuti, il mio tempo a disposizione. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao! Italia.

0: Game over.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
5: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Events Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
6: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
5: Seguiteci numerosi.
6: Buon ascolto.
7: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: 90, conduce Marco Mari.
1: Partiti ufficialmente anche quest'oggi, ragazzi. Ciao a tutti, sono Marco Mari e sono qui per accompagnarvi nei prossimi 52 minuti con Let the Music Play, il nostro spazio riservato alla musica dance che si ballava tanti tanti anni fa, quando era nuova, quindi 70, 80, 90, ma che si balla ancora adesso nelle serate a tema. Eh sì, perché sono tante le serate.

Serate a tema dedicate alla musica dance degli anni 70, 80 e 90. Direi che possiamo partire velocemente partendo dalla musica britannica di Stokehaven e Waterman. Poi naturalmente ce ne sarà per tutti i gusti come sempre, eh?

Eccole qui le fresche e frizzanti canzoni degli anni Ottanta. Perché vi ho parlato di Stokeaken e Waterman? Perché questi tre grandi produttori britannici sono alla base del lancio di moltissimi artisti di quel periodo, 84, 85, 86, 87, 88 e via andare. Dido Relive, Rick Astley, Pet Shop Boys, ma c'erano anche le Bananarama, proprio loro, quelle di Cruel Summer, quelle che in questo caso abbiamo ritrovato con Love at the First Degree. E non diciamo altro perché dobbiamo passare ad altra musica. Passiamo al 1989, un po' di musica italiana, quella di Black Box, Ride on Time.

da un trio di tre grandi produttori discografici britannici, qual è stato quello composto da Stokaken e Waterman, ad un trio di grandi produttori, musicisti, DJ, perché poi alla fine Limoni Davoli è semplici, gli autori, i costruttori del progetto Black Box, questo sono stati, qui si era nel 1989. E sono stati talmente bravi che hanno creato pure un filone musicale che è stato copiato in tutto il mondo. Adesso ragazzi, ritorniamo in Gran Bretagna. Lui purtroppo non è più tra noi, ma ci rimangono le sue canzoni. Stiamo parlando di Mr. Chris Rea, che non era nato come cantante di musica dance, lui era un rocchettaro comunque da quelle parti là, però questa Josephine in discoteca ci è andata molto bene. Anche perché poi, tra l'altro, lui ne aveva realizzato un remix, perché l'originale di questa canzone era completamente differente. Però in questo modo l'abbiamo ballata tutti in quel periodo. Chris Rea, tutto questo in Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. 80 per il momento, poi apriremo la seconda parte con il disco degli anni 70. I 90 si porteranno via gli ultimi 17 minuti del nostro format. In mezzo ancora un po' di musica 80 e la house music. Penso di aver sintetizzato tutto nel migliore dei modi.

E con questa romantica Josephine di Chris Ria si chiude la prima parte di Let the Music Play. Andiamo in pausa. Riprendiamo il nostro percorso all'interno di Let the Music Play, amici. L'appuntamento con la musica dance degli anni 70, 80 e 90, come detto poco fa, ci fa riprendere il cammino con un pezzo degli anni 70 e con una grande voce, una grande artista. Vediamo se la riconoscete, se qualcuno di voi riesce a riconoscerla. Se siete tra coloro che in discoteca ci andavano anche negli anni 70, sicuramente di lei non vi siete dimenticati, dai. Una delle grandi voci dance di quegli anni, eh?

Un brano raffinatissimo ed elegantissimo, questo You Really Touched My Heart. Lei è la superlativa Emil Stewart, mamma mia. Una delle grandi voci della disco degli anni 70. Faceva gara con Donna Summer, con Gloria Gaynor, ma anche con Diana Ross. Mamma mia, che belli. C'era tutto come costruzione musicale in questa canzone: fiati, violini, un bel basso, una bella batteria, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, ragazzi, così abbiamo accontentato anche il sottoscritto e chi ama la disco degli anni 70. Ritorniamo agli anni 80? Dai, siamo insieme a Brian Eyes. 1985. Talking to the Night, per la Memory Records di Cremona, produzione italianissima che ha fatto il giro del mondo. Tra poco ci sarà spazio anche per la house music, genere musicale che ha stravolto il mondo della dance tra il 1987 e il 1990.

E con Brian Eyes e la sua Talking to the Night, ragazzi, abbiamo completato anche il percorso all'interno della musica degli anni 80, la dance degli anni 80 commerciale. Ora abbiamo la house music. Come amiamo dire noi di Let the Music Play, genere musicale che ha stravolto il mondo della dance a partire dagli anni 87, 88, 89 fino al 1990. Andiamo con la prima delle due canzoni. Partiamo con questa produzione spagnola, Spanish. Lei si chiama Isa Mar. Nel 1989 ci regalava questa Amor Suave. Non è proprio un pezzo house classico, però insomma è di quel periodo e noi lo abbiamo inserito nella house music. Bella la fotografia della giovanotta all'epoca con un bel pigiamino, però insomma ragazzi, anche l'occhio vuole la sua parte, eh? Nulla di scandaloso, eh? Molto casto, però insomma la ragazza merita la foto.

E questa era la sensualissima Vol Suave di Isamar, come detto produzione spagnola. Della copertina vi ho già raccontato. Intanto noi ci stiamo incamminando a lunghe falcate verso la seconda pausa all'interno di Let the Music Play. Tra poco completata anche la parentesi della house music, ragazzi, entreremo nella terza ed ultima nostra sessione nella dance degli anni 90. Adesso arrivano i Beatmasters con le Cookie Crew.

0: E con Burn It Up, ragazzi, abbiamo completato anche la parte centrale di Let the Music Play. Pausa.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV Canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
0: E così, ragazzi, eccoci entrati anche quest'oggi negli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica da discoteca del passato, la musica dance che abbiamo ballato negli anni 70-80, che appunto ora diventano i 90. Partiamo abbastanza moderati, non cominciamo a correre, anche perché finora abbiamo già fatto abbastanza e quindi... Partiamo così, partiamo abbastanza, come detto, tranquillini. Poi piano piano non preoccupatevi che se avete voglia di scatenarvi ancora un po', lo spazio ce l'avremo e ce l'avrete, Tanto abbiamo ancora 16 minuti a nostra disposizione, li impiegheremo molto molto bene.

Siamo partiti romantici quest'oggi nella nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play, ragazzi, eh? Stiamo dando sfogo alla nostra voglia di musica dance degli anni 90, ma adesso vediamo di accelerare un po' le nostre battute per minuto, eh? Che dite? Anche perché abbiamo gli ultimi minuti a nostra disposizione, quindi non dobbiamo farceli sfuggire per nulla. E questa, che ne dite, di Kim Lucas?

0: Sei stata una protagonista della musica dance degli ultimi anni 90 e dei primi anni 2000. Stiamo parlando di Kim Lucas, che quest'oggi abbiamo ritrovato con la sua To Be You. Ragazzi, invece torniamo indietro di un po' di annetti per un altro pezzone che ha veramente fatto sfracelli negli anni 90. Stiamo parlando dei grandissimi Datura.
1: Volver sexy.
0: E la loro signora.

E qui Datura, autore di tanti bellissimi pezzi inediti negli anni 90, invece sono andati a riprendere un singolo del 1981 firmato dai Visage, Fade to Grey, e lo hanno riproposto a loro modo. Andiamo con l'ultima di oggi, ritorniamo in Italia, a parte che siamo sempre rimasti in Italia perché anche i Datura. Adesso abbiamo Anticon con What I Gotta Do, qui siamo nel 92.

0: E con What I Gonna Do di Antico Ragazzi siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro appuntamento di Let the Music Play. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: 役川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から。
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Non mi stanco, ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
5: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
6: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
7: È

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: E benvenuti a tutti, sono Fabio e oggi voglio farvi ascoltare qualcosa di diverso. Non i soliti brani dance remixati e per questo vi do il benvenuto in questo regno del ritmo, dove oggi il sottotitolo sarà Remix Rock. Di tanti brani rock remixati ascolteremo di Purple, Nirvana, Aerosmith, Suzy 4, Bruce Springsteen, Patti Smith, ma anche Litfiba, Vasco Rossi. Ma partiamo subito con i mitici Deep Purple, con un pezzo leggendario, Smoke in the Water, nella versione remix del team di DJ formato da Robert McGraw, Andrew Cecchini e Steve Martin.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo
1: con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi

Che dire, un brano veramente leggendario che parla da sé. Fu pubblicato nel 1972 come singolo e poi inserito l'anno successivo nel doppio album Made in Japan. La curiosità è che il testo si riferisce ad un fatto vero avvenuto nel 1971 durante un concerto di Frank Zappa a Montreux. Uno spettatore ha avuto la brillante idea di lanciare un razzo segnalatore ed incendiò il casinò. I Deep Purple assisterono all'incendio dal loro hotel con quel fumo che spandeva sopra il lago di Lemano, e da qui Smoke on the Water, fumo sull'acqua. E un altro pezzo storico, la voce è quella di Steven Tyler, il titolo in origine avrebbe dovuto essere Ragtime, ma la band non piaceva, così lo cambiarono in Ragdoll, che vi propongo nel remix del DJ Raffaele Giusti. Ovviamente sono gli Aerosmith.

Questo era il sound inconfondibile e travolgente degli Aerosmith con Ragdoll, un classico veramente intramontabile che si è ascoltato al mattino presto, carica sempre la giornata. Con il testo che descrive una ragazza stravagante, affascinante ma anche un po' sciatta, che vive così al limite e al di fuori degli schemi. E la Ragdoll, quindi la bambola di pezza, rappresenta quindi una persona manipolabile o maltrattata dal destino, che al tempo stesso mantiene una forte carica di seduzione e ribellione. Ma veniamo al primo brano italiano di questo speciale playlist dei pezzi rock remixati, ed è di una band di grande energia che ha dimostrato la possibilità di fare rock puro cantando in italiano e riempiendo gli stadi, con la versione remix di Tom Lord, Spirito Libero, sono i Litfiba.

Fever sono un simbolo per eccellenza del rock italiano, con il duo di testa che sono la fusione perfetta tra la voce viscerale, graffiante, teatrale di Piero Pelù e i riff di chitarra inconfondibili di Gigo Renzulli. I loro testi sono parole di impatto incentrate su ribellione, denuncia sociale, pacifismo, libertà passionale e naturalmente passione.

aveva una voce femminile, direi un mito, che ha saputo farsi largo nel panorama rock mondiale. Lei viene definita la sacerdotessa del punk rock. Ha unito la poesia del rock ruvido con brani storici, come questa, Rock and Roll Nagger, nella versione Flood Remix. Chi è? Mampa, tismi.

La musica e la voce sono energia pura e il testo è una provocazione senza filtri. Un inno contro le etichette e a favore degli emarginati. E la voce della sacerdotessa del rock continua davvero a far tremare le casse anche 50 anni, quasi 50 anni dopo la pubblicazione di questo brano nel lontano 1978.

0: Mixclan. En el reino del ritmo, con la música remixada dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: And it makes me wonder. Questa band nasce nel 1968 e ve ne sono considerate tra i veri grandi innovatori del rock e tra i principali pionieri dell'hard e del heavy. Sono inseriti dal gennaio 95 nella Rock and Roll Hall of Fame e al 14° posto tra i migliori 100 artisti di sempre secondo la rivista Rolling Stone. La chitarra è quella di Jim Page, la voce è quella di Robert Plant. Il brano è Stairway to Heaven del Daddy's Remix. Cari amici, eccovi i leggendari Led Zeppelin.

Highway to Heaven fu pubblicato nel 1971 all'interno dell'album Led Zeppelin 4 e nella versione originale naturalmente la prestazione passa dalle note delicate e intime della prima parte acustica fino all'esplosione rock nel finale, direi sicuramente un altro di quei pezzi immortali.

ed ora un'altra inconfondibile voce femminile. Una forza della natura con una voce graffiante e una presenza davvero scenica travolgente. Ha superato grandissime battaglie personali per poi conquistare il mondo come un'icona di riscatto, di energia, ma anche di libertà. Un talento puro che ha segnato la storia della musica con grinta e carisma veramente ineguagliabili. Nella Sanctuary Redrum Remix, la mitica Tina Turner con The Best.

con grinta e carisma da vendere. Purtroppo è mancata nel maggio di 3 anni fa, 74 anni. Tina Turner, vero nome Anne Mae Bullock. Tra le altre cose è stata anche naturalizzata svizzera, con una carriera durata più di mezzo secolo. È stata tra le più celebri e acclamate interpreti femminili della musica rock. Nella sua lunga carriera ci ha davvero lasciato un'eredità musicale straordinaria e sicuramente inimitabile. E ora un gruppo che incarna il lato più selvaggio, potente e sfrontato della rock. Capelli lunghi, bandana, il riff e le chitarre graffianti di Slash, unita alla voce inconfondibile di Axl Rose, hanno conquistato il pianeta unendo grinta, street rock e ballad epiche. Alzate il volume, perché ci sono i Guns N' Roses con Sweet Child of Mine nel remix del DJ Fabian Fattorini.

un vero capolavoro che davvero non invecchia mai, che nasce come una vera e propria dichiarazione d'amore e d'affetto, trasformata poi in uno dei più grandi indie rock della storia. Il brano era dedicato a Erin Everly, all'epoca fidanzata, e poi per un breve periodo anche moglie del cantante Axl Rose. Ma continuate a restare su queste frequenze, perché il grande rock non si ferma mai. Questo è Remix Rock.

0: Stai ascoltando Remix Clan.
1: Sei nel regno del ritmo.
0: Con la musica remixata
1: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
0: Al microfono con voi Fabio DJ.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
6: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento

0: sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: E un altro brano italiano. Un personaggio che sa fare rock, così come sa fare anche altre canzoni pop veramente importanti. È chiaro che non servono molte parole per presentarlo. Lui ha un ritmo travolgente, ha delle chitarre pesanti, una pura carica rock anni 90. Vasco Rossi non usa filtri e va dritto al punto, sparando a zero contro il conformismo e la falsità. Alzate il volume, arriva Gli Spari Sopra nel remix by DJ Sound.

gli spari sopra un inno di ribellione e di energia allo stato puro, poi la voce del Vasco che sa caricare le casse della vostra radio con le chitarre del fido Maurizio Soglieri e anche dal chitarrista americano Steve Vance, che proprio da questo album è entrato nella storia della band di Vasco Rossi. E ora una vera scossa elettrica. Eccolo qua, il riff di chitarra più travolgente della storia del rock, che sta per scaricare tutta la sua energia, dove Angus Young e compagni firmano un vero capolavoro, un capolavoro assoluto di potenza rock, un brano in cui la batteria picchia duro e le chitarre esplodono. Chi sono? Naturalmente gli AC/DC con Thunderstruck nel remix da Juan e Felix DJ.

dicevo all'inizio, una vera scossa elettrica. E pensate, a questo brano ha avuto davvero un'ispirazione reale. Angus Young ha raccontato che l'idea è nata durante un volo in aereo, quando un fulmine ha colpito il veicolo, il velivolo, anzi, più che veicolo, vabbè, sfiorando la tragedia, lasciando i passeggeri pietrificati dalla paura e anche dall'adrenalina. E allora il pezzo usa la metafora del temporale del fulmine per descrivere l'impatto della band sul pubblico, perché entrare in un loro concerto equivale a venire travolti da una scarica di alta tensione. Ora prendete la rabbia, il riscatto, il battito del grande rock americano e poi datela al boss da cantare, che dà voce al rock d'autore con un inno potente e immortale, con grinta inconfondibile, quella di Bruce Springsteen. La cassa dritta di Max Weimer è un riff di sintetizzatore entrato nella storia. Arriva la carica travolgente di Born in the USA nel remix di Xander Ace. Alzate il volume.

The Boss, come è sempre stato sempre soprannominato Bruce Springsteen, è uno dei miti, uno degli artisti più conosciuti e rappresentativi nell'ambito della musica rock. È stato accompagnato per gran parte della sua carriera dalla E Street Band ed è divenuto famoso soprattutto per le sue coinvolgenti e lunghissime, davvero lunghissime esibizioni dal vivo, raggiungendo il culmine della sua popolarità fra la seconda metà degli anni 70 ed il decennio successivo. Ma ancora adesso riempie gli stadi. Ci sono stati quattro accordi che hanno davvero sconvolto la musica degli anni 90 e un brano in particolare che ha cambiato per sempre la storia del rock. Non solo questo, ma ha anche dato voce a un'intera generazione con un'esplosione di rabbia, chitarre distorte e l'energia inconfondibile di Kurt Cobain. Mantenete il volume al massimo anche per questa canzone qua. Arrivano in Nirvana con Smell Like Teen Spirit, dal remix del DJ Hewlett.

è davvero leggendario, solo così possiamo definire questo riff, il sound ruvido del grunge nella sua forma più pura, un pezzo di storia che continua a picchiare duro, una scarica di adrenalina pura che naturalmente non invecchia mai, così come non sparisce il ricordo di Kurt Cobain che continua a vivere nel cuore dei propri fan.

0: sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
0: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi, Fabio DJ.
2: Era una rockettara che ha davvero fatto la storia del rock al femminile. Riconoscibile dal suo basso tracolla, la tuta in pelle e la grinta che ha avuto fin dalle sue origini. Susie 4 è stata la prima vera regina dell'hard rock mondiale e oggi arriva il suo ritmo travolgente di She's in Love with You nella Ripper Techno Billy Remix. Volume sempre alle stelle.

acclamazione più immediata quando si ascolta sul C4, proprio glam rock a cavallo tra gli anni 70 e 80, un ritornello contagioso, una carica che ti fa subito battere il tempo e la solita energia rock in rosa, firmato sul C4, una, attenzione, che nonostante 76 anni è ancora sempre sulla cresta dell'onda, ancora in attività.

76 anni abbiamo detto per Suzy 4, ma i prossimi gli 80 li hanno superati e qualche settimana fa è uscito il loro 36esimo album in studio, For Again Tongues. Sono attivi dal 62 e ancora adesso fanno concerti e non hanno assolutamente bisogno di nessuna presentazione. Andiamo a risentire Satisfaction, o meglio I Get No Satisfaction, nella versione remix del DJ Vini, che dire, Rolling Stone.

Jagger 83 anni, Keith Richards 83 anni, Ronnie Wood solo 79. Eppure sono sempre lì, sulla cresta dell'onda, non mollano di un centimetro. E il loro rock, naturalmente, è leggenda. E chiudiamo con un artista italico. 36 anni fa, nel 1990, il trentenne Luciano Rocker da Correggio si presentava al mondo con questa scarica di energia pura. Chitarre tirate, voglia di riscatto e la voce inconfondibile di Ligabue. Anche in questo caso, volume al massimo, arriva Bagliamo sul mondo in un dance remix del 2022.

0: che anche per Ligabue è una pura carica rock, un ritornello che ormai conosciamo tutti a memoria, un inno alla libertà, un invito a prendersi il proprio spazio e sognare alla grande. Un pezzo da ascoltare mettendo da parte ogni pensiero, lasciandosi trascinare da questa veramente bomba rock. E anche per oggi siamo giunti alla fine di questa nostra trasmissione Remixland in generale, ma Remix Rock termina qui. Ma che viaggio abbiamo fatto oggi sulle nostre frequenze? Siamo stati raggiunti dalla carica e dalla storia del rock femminile, tra l'energia di Suzy 4 e la provocazione di Patti Smith. Poi abbiamo alzato il volume con la potenza pura degli AC/DC, la grinta dei Guns N' Roses, la ribellione di Vasco, l'esplosione del grunge dei Nirvana fino all'esordio travolgente di Ligabue. Grazie per essere stati con noi, per aver condiviso con me questa carica di musica. Restate sempre sintonizzati, la prossima volta torneremo ancora negli anni Ottanta. Ciao a tutti, da Fabio.
1: Hai ascoltato Remixland. Sei andato nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

ed inizia la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana in Italia. Ancora una volta un saluto da Massimo Esposito e insieme scaleremo questa classifica con i grandi tormentoni di questa estate 2026. E alla posizione numero 20 ritornano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira.

Buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme anche questa settimana sulla vostra radio preferita. La testa gira, rientrano in classifica Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla. Mentre perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa, Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Tanti movimenti anche oggi all'interno della classifica italiana. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme ogni settimana scaliamo i tormentoni di questa estate 2026. E attenzione, perché alla posizione numero 18 risale Ultimo con Romantica e al numero 17 perde qualcosina Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Grande successo per Fulminacci con Maledetto Me, che è sempre all'interno dell'Italian Chart, questa settimana alla posizione numero 16. Sono Massimo Esposito, questa è la classifica italiana e la stiamo scalando insieme anche questa settimana. Al numero 15 sono stabili come la scorsa settimana Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.

Ed è questo il ritmo dell'estate, il nuovo tormentone per il 2026. La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Benvenuti, questa è la Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. Sale al numero 14 Madame con Mama No Mama, mentre al numero 13 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, Irama con il grande successo dal titolo Cabana.

Un buon periodo per Saif con un nuovo successo dal titolo Parlar d'amore, che abbiamo incontrato direttamente alla posizione numero 12. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché sono stabili rispetto alla settimana scorsa Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po' di...

0: Benissimo, scopriremo le prime 10 posizioni. Restate con noi.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio.

0: L'estate non è ancora finita. RSP Eventi e Radio Potenza Centrale presentano l'evento più travolgente della stagione. Sabato 22 agosto, Estate Live Tour 2026 al ristorante Gualtieri a Scario di San Giovanni a Piro. In console, Voglia di Dance 90 con DJ Antonello Corvino, la carica del vocalist Gianni Manuel e tanto divertimento. Ingresso ticket 10 euro con consumazione. Sabato 22 agosto, ore 21, presso Gualtieri, in località Gualtieri, a Scario di San Giovanni a Piro. Non puoi mancare. Info prenotazioni 327 0097 408.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Ed inizia la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana in Italia. Ancora una volta un saluto da Massimo Esposito e insieme scaleremo questa classifica con i grandi tormentoni di questa estate 2026. E alla posizione numero 20 ritornano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira.

chat, la stiamo scalando insieme anche questa settimana sulla vostra radio preferita. La testa gira, rientrano in classifica Fred e Palma, Anita ed Emi Schilla. Mentre perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa, Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Tanti movimenti anche oggi all'interno della classifica italiana. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme ogni settimana scaliamo i tormentoni di questa estate 2026. E attenzione, perché alla posizione numero 18 risale Ultimo con Romantica e al numero 17 perde qualcosina Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

Grande successo per Fulminacci con Maledetto Me, che è sempre all'interno dell'Italian Chart, questa settimana alla posizione numero 16. Sono Massimo Esposito, questa è la classifica italiana e la stiamo scalando insieme anche questa settimana. Al numero 15 sono stabili come la scorsa settimana Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.

Ed è questo il ritmo dell'estate, il nuovo tormentone per il 2026. La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Benvenuti, questa è la Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. Sale al numero 14 Madame con Mama non mama, mentre al numero 13 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, Irama con il grande successo dal titolo Cabana.

Un buon periodo per Saif con un nuovo successo dal titolo Parlar d'amore, che abbiamo incontrato direttamente alla posizione numero 12. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché sono stabili rispetto alla settimana scorsa Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po'...

0: Scopriremo le prime 10 posizioni. Restate con noi.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un grande abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema, andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici, usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Loving Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned, Summer in the City.

0: resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian. Una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange. È un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Rock Wave. Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells, si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

Soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare. Tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles, registrato ad Abbey Road, con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Déjà Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera, con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce, ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council, prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

Collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista ed atmosferica, una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run, per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run, attribuito alla Stills Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio e di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Caveman, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Broken Bear, Let's Go to Bed, questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plane. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plane, tutta per voi qui a Rock Wave. Leave in the morning with

State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Andy Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dall'album Love, la band di Hainsbury e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Andy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: I Hang My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band, I Hang My Head.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting portato al successo anche da Johnny Cash. Ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante. È una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste. Alcuni classici, per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.
2: Father, can you hear me? How have I let you down?

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic. Praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'È, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano, che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani di Bright Eyes, ovvero la band di Conor Roberts. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015 ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: hai mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

0: Time giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.